0: Avete ascoltato?
1: Disco Jurassic
2: 107 750 90.100 MHz, le nostre frequenze, Radio Asolo International.
3: Accompagnato da questa simpatica orchestra, mi permetterò cantare per voi un tango argentino, Agatha. Io mi metto se cadendo in bocca, per non fumà. Non ci vedo, e non mi compro il lente per risparmiare. Vivo solo col mensile di impiegato comunale. Spacca lira, spacco soldo, spacca pure oro vicende, spacca scarpe. E non ne compra ma te fa falusso a te. E tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Che ridotto quest'uomo per te. M'accattai in un cappelluccio tuo sto 3 anni fa. Son 3 anni, o porto sempre in capo. Come va a fa? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore e si è fatto verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il cusatore: non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato. Lo consiglio di iettare. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Che ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non te trovo. O portiere te ne chiamo, dove andate? A sale e ballo, mi commuovo e penso che ti facevo pocherino tutte sere assieme a me.

0: Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda.
1: Stupisci.
0: E stupisci, che ha ridotto quest'uomo per te. Agata, guarda, stupisci, che ha ridotto quest'uomo per te. Olè, è finito.
2: Yup, Basel. Yup, yup, Basel.
3: Se trovo quello che mi ha fregato il cane lupo.

55 6 77 04 23. Risponde Radio Aslo International. Pronto, è Radio Aslo.

0: Finito.
1: Braccio di ferro.
0: Vai. Fai la mossa, fai la mossa.
2: Ah!
0: Ecco.
2: Basta.
1: Scusi,
0: ha sbagliato complesso, doveva andare coi Brutus, invece è venuto con noi. Possiamo cantare questa fattoria o no?
1: Volendo.
0: Ci dai il permesso?
1: Sì, maestro.
0: E uno, e due, e tre, e 24. Vai.

0: c'è la tromba, tromba, tromba, tromba, c'è il cane, cane, cane, c'è il maiale, maiale.
1: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 4 e 2 minuti.
1: 107-750 Radio Asolo International. Asolo. È una questione di stile.

La primavera è tornata, ha infiorato le valli e i sentieri che videro partire gli alpini e non li han visti più ritornare. Ma ogni sera ogni mamma aspetta, ogni sera la valle riporta l'eco di

0: Dietro i monti tramonta il sole, mormora una preghiera una mamma, 100 mamme, una preghiera al Signore.
1: Radio Asolo International, musica da bere.

0: Avete ascoltato
1: Disco Jurassic.
2: Radio International. Una questione di gusto. Che buona. Quasi quasi me la mangio.

0: che mi venga un colpo se questa non è la radio che fa per me. Ogni mattina al canto del gallo, la più bella musica degli anni 30, 40 e 50.
1: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asolo, in sintonia con te.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 7:02.
1: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

passa in fretta, seguendo viaggi.

solo storie che nascono, ci sono amori che crescono, ci sono storie che finiscono, ma ci sono amori che vivono per sempre.

0: tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Va ora in onda? Disco

Isola Incarnation. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai. Eh?

0: è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: La musica molto spesso dà delle grandi emozioni positive, ma molto spesso diventa anche un rumore insopportabile, a noise insupportable. Questa canzone non è autobiografica, ma la canzone parla di tutti quelli che fanno musica, dei musicisti.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asia
0: illumina il mattino.

0: hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
3: Va ora in onda
4: Disco Mattino.

0: batti la ruota e alza il volume.
1: Ma no, no, così, ma stai attento.
2: Fanlon, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte. E le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'aquila o al topo. Poi un certo giorno timbra tutto un avvenire, o d'una guerra spacca

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 9 e 4 minuti.
1: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

sul lago sembra il cielo. Quel posto io lo conosco. Voglio vivere 100 anni ancora e ci riuscirò. E da grande voglio un mappa al mondo e lo viaggerò. E una gerla sulle spalle nude dentro ci sarà.

Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.